0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi 13 settembre affistiamo a Sant'Amato. Sant'Amato è un monaco eremito a Remiremont che è morto in 627. Amato aveva una vocazione d'eremito. Passò l'ultima annata della sua vita in una rotta da rivalavani o mangià in una corda. Era originario di Grenoble, diventò monaco a Luxeuil e poi scontrò a Metz, capitale del regno d'Austrasia, il conte Romarico, che aveva la noia in casa moglie Bruneau, e convertì sto conte a vita monastica e Amato e Romarico fondettini insieme due abadie, una donna, domi e una di donne, a Nantomonti, che diventò, che dette nascita a città, che esiste ancora oggi, di Remiremont, che è in latino Roma Ricci Mons. Eccoci qual è l'era Sant'Amato, che è affistato il 13 settembre e che è morto nel 627.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e runne, e Gesù, uvruto di vostro seno e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, prega per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.